trovi all'orecchio fa fischiar, e non fiavrai quei pennacchini, non fiavrai quel cappello, non fiavrai quella chioma, non fiavrai quell'aria brillante.